dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose. Dose